pronto va tutto, la notte e il giorno, sempre di torno in cielo sta. Vino cugagno, per barriere, vi devi nomine, no, non si no. Raso di pentile, lanci le forbici, al mio comando, tutto questa. Raso di pentile, lanci le forbici, al mio comando, tutto

d'equalità, equalità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne e ragazze, e vedi ben ciulle, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto mi lieto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, buona parrucca, presto la barba, presto mi lieto.

giù, ruogo partissimo sopra il fuoco adesso la vanità, la recita, la recita, la recita, la recita, la recita. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per varie